0: Pazzo col uom, col debole, col dio, rivolga tutto quanto a torto mio.
1: Signor, se entrate vedete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
0: E che? Vorresti ballar col piè stravolto?
1: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si caverà dall'imbarazzo? Lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di Creta.

Troncarla conviene quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly?

0: alle gemme alle perle alle perle
1: alle fiori
0: alle fiori alle gemme
1: alle gemme alle
0: gemme
1: alle gemme
0: alle perle
1: alle perle
0: alle
1: perle
0: alle fiori
1: alle fiori
0: alle fiori
1: alle fiori
0: alle fiori
1: alle gemme
0: alle gemme

0: luce delle belle migliori di fiori. Alle tazze le tazze,
1: alle tazze e cristalli,
0: agli argenti le argenti,
1: alle tazze e cristalli,
0: agli cristalli ad argenti,
1: agli argenti e
0: le tazze,
1: alle tazze e
0: cristalli,
1: agli cristalli e cristalli,
0: agli argenti e
1: le argenti,
0: agli argenti e
1: le argenti,
0: agli argenti e
1: le argenti,
0: agli argenti e le argenti,
1: agli argenti e le argenti.